0: And now His Excellency proceeds to offer the homily on the solemnity of Pentecost.
1: Chers amis, quelle joie et quelle chance extraordinaire de célébrer la fête dans la Pentecôte, dans cette assemblée unique au monde que nous formons, nous qui sommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation et de toute culture. Quelle grâce que de célébrer ce don de l'Esprit-Saint que Dieu fait à l'humanité.
2: Cari amici, quale gioia e quale straordinaria fortuna poter celebrare la festa di Pentecoste in questa assemblea unica al mondo che formiamo noi, che proveniamo da tutte le lingue, da tutti i popoli, da tutte le nazioni e da tutte le culture. Quale grazia poter celebrare questo dono dello Spirito Santo che Dio fa all'umanità.
3: Dear friends, what a joy and what a unique privilege it is to celebrate the Feast of Pentecost in this gathering, unique in the world that we form. We who come from every language, every people, every nation, and every culture. What a blessing it is to celebrate this gift of the Holy Spirit that God bestows on humanity.
1: Le baptême donné par Jean-Baptiste était un baptême extérieur, plongé dans l'eau. Le baptême donné par le Christ est un baptême intérieur. C'est le don de l'Esprit-Saint. La fête de la Pentecôte qui nous réunit, c'est la fête de la nativité en chacun d'entre nous de l'Esprit de Dieu. Dieu s'offre pour naître dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu se donne à l'intime de chacune de nos âmes.
2: Il battesimo impartito da Giovanni Battista era un battesimo esteriore, l'immersione nell'acqua. Il battesimo dato da Cristo è un battesimo interiore. È il dono dello Spirito Santo. La festa di Pentecoste che ci riunisce è la festa della natività dello Spirito di Dio in ciascuno di noi. Dio si offre per nascere nei nostri cuori e nelle nostre vite. Dio si dona nell'intimo di ciascuna delle nostre anime.
3: The baptism administered by John the Baptist was an outward baptism, immersion in water. The baptism given by Christ is an inner baptism. It is the gift of the Holy Spirit. The feast of Pentecost that brings us together is the feast of the nativity of the Spirit of God within each one of us. God offers himself to be born in our hearts and in our lives. God gives himself to the innermost depths of each of our souls.
1: Après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, après la mort de Jésus, nous sommes dans un contexte de mort, de désolation, de ténèbres, d'inquiétude. Le soir du premier jour de la semaine, une nouvelle création, une nouvelle genèse se fait jour.

0: Celui qui est présent, c'est Jésus, le Verbe créateur, qui est aussi le Verbe recréateur, le nouvel Adam. Comme au chapitre 2 de la Genèse, il répandit sur eux son souffle. Le Christ, Alpha et Oméga, origine et terme de toute chose, qui vient renouveler la création et l'alliance en une alliance plus belle et plus forte, au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer et espérer.
1: Dopo la morte di Gesù, la sera del primo giorno della settimana, dopo la morte di Gesù, ci troviamo in un contesto di morte, desolazione, tenebre, inquietudine. La sera del primo giorno della settimana, una nuova creazione, una nuova genesi sta nascendo. Colui che è presente è Gesù, il Verbo creatore che è anche il Verbo ricreatore, il nuovo Adamo. Come nel capitolo 2 della Genesi soffiò su di loro il suo respiro. Cristo, Alfa e Omega, origine e fine di ogni cosa, che viene a rinnovare la creazione e l'alleanza in un'alleanza più bella e più forte, al di là di tutto ciò che avremmo potuto immaginare e sperare.
2: After Jesus' death, on the evening of the first day of the week, after Jesus' death, we are in a context of death, desolation, darkness, and anxiety. On the evening of the first day of the week, a new creation, a new Genesis is dawning. The one who is present is Jesus, the creative Word, who is also the recreating Word, the new Adam. As in the second chapter of Genesis, he breathed on them, Christ, the Alpha and the Omega, the beginning and the end of all things, who comes to renew creation and the covenant into a more beautiful and stronger covenant beyond anything we could have imagined or hoped for.
0: Mes amis, quelle merveille que d'être dans une relation vivante, de cœur à cœur, avec mon Créateur. Quelle merveille que d'accueillir toutes les paroles du Seigneur comme des paroles de vie et de libération. L'enjeu est d'entrer dans une relation filiale. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des frères. Ses fruits sont de l'ordre de l'être, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi.
1: Amici miei, che meraviglia vivere un rapporto vivo da cuore a cuore con il mio Creatore. Che meraviglia accogliere tutte le parole del Signore come parole di vita e di liberazione. La sfida è entrare in una relazione filiale. È lo Spirito Santo che ci rende figli e fratelli. I suoi frutti appartengono all'ordine dell'essere: amore, gioia, pace, pazienza, bontà, benevolenza, fedeltà, dolcezza, autocontrollo.
2: My friends, how wonderful it is to be in a living heart-to-heart relationship with my Creator. How wonderful it is to receive all the Lord's words as words of life and liberation. The challenge is to enter into a filial relationship. It is the Holy Spirit who makes us sons and brothers. His fruits belong to the realm of being, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
0: Cette flamme de l'Esprit Saint s'offre pour embraser le monde. Hier soir, dans cette magnifique procession où nous étions 20 000, c'est une même flamme, la flamme du cierge pascal, qui s'est déployée en chacune de nos mains. Merveille de cette flamme

0: qui ne se divise pas, mais qui se multiplie, de cette flamme qui nous donne de former un seul corps.
1: Questa fiamma dello Spirito Santo si offre per infiammare il mondo. Ieri sera, in quella magnifica processione in cui eravamo 20.000, è stata una stessa fiamma, la fiamma del cielo pasquale, a diffondersi in ciascuna delle nostre mani. Meraviglia di questa fiamma che non si divide, ma si moltiplica, di questa fiamma che ci permette di formare un unico corpo.
2: This flame of the Holy Spirit offers itself to set the world ablaze. Last night, in that magnificent procession, where we were 20,000 strong, it was the same flame, the flame of the Paschal candle, that spread from hand to hand. What a marvel this flame is, which does not divide but multiplies. This flame enables us to form one body.
0: Mes amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du Christ. Il ne retire rien et il donne tout. Le Christ nous offre une grâce de vie, de création et de recréation. Cette fête de la Pentecôte est dans une extraordinaire dynamique de renaissance et de résurrection. Le Christ ressuscité est assis pour toujours à la droite du Père et il nous offre de partager cette vie dans une éternité d'amour où chacun nous sommes attendus.
1: Amici miei, non abbiate paura. Non abbiate paura di Cristo. Egli non toglie nulla, ma dona tutto. Cristo ci offre una grazia di vita, di creazione e di ricreazione. Questa festa di Pentecoste si inserisce in una straordinaria dinamica di rinascita e di resurrezione. Il Cristo risorto siede per sempre alla destra del Padre e ci offre di condividere questa vita in un'eternità d'amore dove ciascuno di noi è atteso.
2: My friends, do not be afraid. Do not be afraid of Christ. He takes nothing away and he gives everything. Christ offers us the grace of life, of creation and of recreation. This feast of Pentecost is a part of an extraordinary dynamic of renewal and resurrection. The risen Christ sits forever at the right hand of the Father, and he invites us to share in this life, in an eternity of love, where each one of us is awaited.
1: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen.

0: Fratelli e sorelle, nella gioia della Pasqua preghiamo con fede Dio nostro Padre. Egli, che esaudì le preghiere e le suppliche del suo amato Figlio, guardi benigno la povertà della nostra condizione umana.
1: Dominum te precemus, te
2: salvimus. Now the bishop has introduced the universal prayer.
3: Seigneur, nous te prions pour la paix au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Soutiens les peuples éprouvés par la guerre. Éclaire les responsables des nations et fais de nous tous des artisans de paix et d'espérance.

0: Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Now the Sistine Chapel Choir leads us into the Gloria.

0: Eucharistic prayer being used in this Eucharist is Eucharistic prayer number 3, which you can find in your Sunday or daily Missal.
1: E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Cardinal Leonardo Sandri, and now Cardinal Arinze, the two most senior cardinals.
3: Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
2: So the two most senior cardinals among the College of Cardinals, Cardinal Leonardo Sandri, the Argentinian-born prelate, who is the vice dean.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.